0: riconosco che scintilla da solo.
1: Esto es tu programa
2: A Solas con Dios.
0: Riconosco che sentì.